sin, ove che fanciulle, e quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto mi è, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto mi lieto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo.

0: scincilla c'è e tra-la-la-la-la-la-la. Lattice di quelle, tra-la-la-la-la-la-la. Tu ne cingai nelli, quel muscino troppo e nippe. U tolci casti glase, rubine l'ostinale. Sen-o-sen, u tolli stim faraine, di peni alla feine, di peni alla feine.
1: Sosan, sosan, sosan.
0: I escaped the fun and the fun, things like that, no way to champagne.